accanto a sto cielo trapuntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare

Fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a stu

top geewal ci yoonam te modi xam la demb ak tay jappo ci banex ak naqa jappo nak tay muñu leunte ci luul bañante ak di xébaate guer bi di tal rew mi dafa wara jeex ak duna wara nek ben kon nañu and ak geewal ci li muñu wo

0: no, a bazin costello givi per non i wahi vice.
1: Bazin costello givi per non i
0: wahi vice. O me de guasa planeta ne honi o me de te.
1: Ne me de guasa planeta ne hini
0: o me de te. Quelle di non bisosta a
1: shaden ne vedo hi. Quelle de di non bisosta a shaden ne
0: vedo hi. Vi montevi sa guarina da paolo lo givi.
1: Vi montevi sa guarina in pares lo givi.
0: Bisan budet vel do nasen zamen vel do mag lo
1: her. Bisan budet vel do nasen zamen vel do mag lo
0: her. Vede mo nu podili kad ben bisan guir vehete.
1: Vede me o podili kad ben bisan guir
0: vehete. Hasen no rechete uigur ala hasen chaste hasen.
1: Hasen no rechete uigur ala hasen chaste hasen.
0: Mon pantir ne revrene chete guistre es criminal.
1: Mon pantir ne prane sto guistre es criminal.
0: Balis kan velo log.